0: un porno.
1: Abe Radio Kulamin Lamena Toko Ayoli Radio. Abeba Nafa.